0: Vino branco de fenui, ciunca descobel plantage, camamilio dalfinelo, cardamino mun creisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e mario, l'anulento berunico, politnu, e mario che fly rosbu.
1: Il était une fois.